Sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15, in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sono le 3:02.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15, in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto.

0: cominciato.
1: No, ma parlo io, uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
2: Sei triste.
1: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
2: Corteggiatori,
1: il corteggiamento. Mi manca il corteggiamento.
2: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
2: Devi calmare, rilassare, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
2: Vieni qua.

Ciao a tutti gli amici di Radiodiffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

0: radio, diffusione fullonica, la radio che accende la città.
1: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione follonica.

Sono le 3:55.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

radio diffusione folmonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sono le 4 e 44 minuti. 70, 80, 90.
1: Remix Selection. Mani in alto e volume al massimo.
2: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
1: 70, 80, 90 Remix Selection.
2: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
1: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
2: Alza il volume e balla con noi.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Sono le 5 e 36 minuti.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovrei.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15, in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

0: l'unica, ora esatta.
1: Sono le 6:27.
2: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
3: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19:30 alle 21.
2: L'energia giusta per iniziare la serata.
3: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: lascia fuori il rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19:30

sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio che vuoi.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, invece di inseguire tutte le risposte, oggi vi farà bene concentrarvi su una sola questione per volta. Una situazione professionale potrebbe diventare più chiara grazie a un dettaglio che finora era passato inosservato. Toro, una proposta arrivata nel pomeriggio potrebbe aprire prospettive interessanti per le prossime settimane. In amore il vostro entusiasmo sarà contagioso, mentre nel lavoro sarà utile mantenere una promessa fatta in precedenza. Gemelli, oggi sarà più produttivo alleggerire l'agenda piuttosto che aggiungere nuovi impegni. Una questione familiare potrebbe richiedere la vostra attenzione e affrontarla subito vi permetterà di recuperare serenità presto. Cancro, in amore sarà una giornata favorevole per creare un'intesa spontanea con il partner, mentre nel lavoro potrete distinguervi grazie a un'idea originale. Dovete però anche condividerla prima. Leone, la giornata vi invita a recuperare un ritmo più adatto alle vostre esigenze. Un consiglio ricevuto da una persona fidata potrebbe aiutarvi a guardare una situazione con maggiore serenità. Vergine, lasciatevi andare. Cercate di dare spazio ad emozioni sincere e durature. Le dinamiche familiari beneficiano di un clima decisamente collaborativo. Al lavoro le mansioni quotidiane vengono affrontate con una lucidità invidiabile. Bilancia. Il contesto professionale offre spunti di riflessione molto interessanti, permettendo di gestire compiti complessi con un'organizzazione impeccabile, che rende le ore lavorative prive di particolari tensioni. Scorpione, le relazioni affettive occupano il centro della scena, regalandovi una comprensione reciproca davvero rara con la persona amata. Questo benessere interiore si riverserà in modo positivo anche nell'ambiente di lavoro. Sagittario, la giornata di oggi vi mette davanti ad una scelta che richiede sangue freddo. Non sarà il momento di dimostrare chi ha ragione, ma di capire quale strada possa portarvi risultati più concreti. Cercate il confronto al lavoro. Capricorno, ritroverete oggi una sensazione di stabilità che negli ultimi giorni sembrava sfuggirvi. Un dettaglio pratico potrebbe risolvere una questione rimasta aperta e restituirvi tranquillità. Parlate con sincerità in amore. Acquario, nel lavoro sarà meglio oggi seguire il filo delle idee migliori invece di disperdere energie in troppi progetti contemporaneamente. In amore lasciate che sia la naturalezza a guidare il dialogo e il rapporto. Pesci, la fiducia nei vostri mezzi resta alta e qualcuno potrebbe notarvi proprio per il modo in cui affrontate una situazione complessa. In amore sarà una giornata più leggera, lasciate spazio all'improvvisazione. Oggi vi saluto con le parole di Herman S. Un figlio può prendere dal padre il naso e gli occhi e persino l'intelligenza, ma non l'anima. L'anima è nuova in ogni uomo. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Sono le 7:19 minuti.
1: Benvenuto weekend.
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15 in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

0: della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, invece di inseguire tutte le risposte, oggi vi farà bene concentrarvi su una sola questione per volta. Una situazione professionale potrebbe diventare più chiara grazie a un dettaglio che finora era passato inosservato. Toro, una proposta arrivata nel pomeriggio potrebbe aprire prospettive interessanti per le prossime settimane. In amore il vostro entusiasmo sarà contagioso, mentre nel lavoro sarà utile mantenere una promessa fatta in precedenza. Gemelli, oggi sarà più produttivo alleggerire l'agenda piuttosto che aggiungere nuovi impegni. Una questione familiare potrebbe richiedere la vostra attenzione e affrontarla subito vi permetterà di recuperare serenità presto. Cancro, in amore sarà una giornata favorevole per creare un'intesa spontanea con il partner, mentre nel lavoro potrete distinguervi grazie a un'idea originale. Dovete però anche condividerla prima. Leone, la giornata vi invita a recuperare un ritmo più adatto alle vostre esigenze. Un consiglio ricevuto da una persona fidata potrebbe aiutarvi a guardare una situazione con maggiore serenità. Vergine, lasciatevi andare. Cercate di dare spazio ad emozioni sincere e durature. Le dinamiche familiari beneficiano di un clima decisamente collaborativo. Al lavoro le mansioni quotidiane vengono affrontate con una lucidità invidiabile. Bilancia. Il contesto professionale offre spunti di riflessione molto interessanti, permettendo di gestire compiti complessi con un'organizzazione impeccabile, che rende le ore lavorative prive di particolari tensioni. Scorpione, le relazioni affettive occupano il centro della scena, regalandovi una comprensione reciproca davvero rara con la persona amata. Questo benessere interiore si riverserà in modo positivo anche nell'ambiente di lavoro. Sagittario, la giornata di oggi vi mette davanti ad una scelta che richiede sangue freddo. Non sarà il momento di dimostrare chi ha ragione, ma di capire quale strada possa portarvi risultati più concreti. Cercate il confronto al lavoro. Capricorno, ritroverete oggi una sensazione di stabilità che negli ultimi giorni sembrava sfuggirvi. Un dettaglio pratico potrebbe risolvere una questione rimasta aperta e restituirvi tranquillità. Parlate con sincerità in amore. Acquario, nel lavoro sarà meglio oggi seguire il filo delle idee migliori invece di disperdere energie in troppi progetti contemporaneamente. In amore lasciate che sia la naturalezza a guidare il dialogo e il rapporto. Pesci, la fiducia nei vostri mezzi resta alta e qualcuno potrebbe notarvi proprio per il modo in cui affrontate una situazione complessa. In amore sarà una giornata più leggera, lasciate spazio all'improvvisazione. Oggi vi saluto con le parole di Herman S. Un figlio può prendere dal padre il naso e gli occhi e persino l'intelligenza, ma non l'anima. L'anima è nuova in ogni uomo. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischi e rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi.
0: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il Presidente della Repubblica ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non crearne, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. La Premier ha difeso la proposta della maggioranza e ha spiegato il limite del 30% riguarderà gli studenti che non conoscono l'italiano. Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Il quinto inverno di guerra sta per piombare sull'Ucraina e Zelensky è arrivato all'Assemblea Generale dell'ONU. L'obiettivo è ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e assistenza energetica in vista del freddo. Dopo quasi 10 giorni di chiusura per le conseguenze degli attacchi Houthi, l'Arabia Saudita regala respiro ai mercati petroliferi mondiali, riavviando le operazioni del suo oleodotto est-ovest, arteria vitale per i traffici energetici dopo la chiusura di Hormuz. Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Mancini ha colloquio con Ranieri e la voglia di vedere all'opera tutti i 34 giocatori convocati, tra cui molti giovani, per cercare un mix che possa permettere al CT di intraprendere la strada giusta. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Il meteo.

0: Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: Open your mind. Open your mind.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: speaker, slot machine.
1: Ciao a tutti, sono Stefano Donnini e ben ritrovati sulla Speaker Slot Machine di Radio Diffusione Follonica. Avete mai provato quel senso di ansia e panico quando dimenticate lo smartphone a casa o quando la batteria scende sotto il 5%? In psicologia questo stato si chiama nomofobia, ma la vera notizia è la reazione che sta nascendo in risposta a questo stress. In tutto il mondo sta aumentando vertiginosamente la vendita dei cosiddetti dumb phone, i telefoni stupidi, quei vecchi telefoni a conchiglia con i tasti fisici che fanno solo chiamate e SMS, senza social network e senza notifiche continue. A guidare questa tendenza non sono i nostalgici della prima ora, ma i ragazzi della generazione Z. Molti ventenni scelgono di usare uno smartphone durante la settimana lavorativa, ma lo sostituiscono con un telefono base durante il weekend per fare così la detox digitale. I benefici riscontrati? Meno ansia, un sonno di qualità migliore e la riscoperta della capacità di concentrarsi su un libro o una conversazione senza essere interrotti ogni 3 minuti. Voi ce la fareste a passare un intero fine settimana senza notifiche? Ma non ce la farete sicuramente a rimanere incollati su Radio Diffusione Follonica e alla Speaker Slot Machine. Ciao a tutti da Stefano Donnini.
2: Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: la speaker slot machine. Quest'oggi ha scelto me, io sono Eleonora Burgassi e vi voglio raccontare una cosa bella che io amo. Tutti gli autunni vado a vederla, a cercarla, le foliage. Come mai le foglie cambiano colore e danno quella bellezza di tanti tanti colori che si manifesta in autunno? È dovuto il tutto naturalmente alla riduzione della luce e delle temperature. Le giornate diventano più corte, le temperature scendono, la pianta capisce che l'inverno sta arrivando, la produzione di clorofilla, il pigmento verde che serve per la fotosintesi, si ferma. La comparsa del verde e la comparsa di nuovi colori è dovuta spesso naturalmente ai pigmenti che diventano visibili, ma sono dovuti ai carotenoidi che creano colori giallo e arancione, l'antociani che creano i colori rosso e viola, proteggendo la foglia dalla luce forte mentre la pianta recupera i nutrimenti, e i tannini che lasciano un colore marrone alla fine del processo, quando le cellule muoiono. E a questo punto vi lascio in compagnia della nostra musica colorata, Radio Diffusione Fononica, con un buon ascolto.
1: Radio Diffusione Fononica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Fononica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ben ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, invece di inseguire tutte le risposte, oggi vi farà bene concentrarvi su una sola questione per volta. Una situazione professionale potrebbe diventare più chiara grazie a un dettaglio che finora era passato inosservato. Toro, una proposta arrivata nel pomeriggio potrebbe aprire prospettive interessanti per le prossime settimane. In amore il vostro entusiasmo sarà contagioso, mentre nel lavoro sarà utile mantenere una promessa fatta in precedenza. Gemelli, oggi sarà più produttivo alleggerire l'agenda piuttosto che aggiungere nuovi impegni. Una questione familiare potrebbe richiedere la vostra attenzione e affrontarla subito vi permetterà di recuperare serenità presto. Cancro, in amore sarà una giornata favorevole per creare un'intesa spontanea con il partner, mentre nel lavoro potrete distinguervi grazie a un'idea originale. Dovete però anche condividerla prima. Leone, la giornata vi invita a recuperare un ritmo più adatto alle vostre esigenze. Un consiglio ricevuto da una persona fidata potrebbe aiutarvi a guardare una situazione con maggiore serenità. Vergine, lasciatevi andare. Cercate di dare spazio ad emozioni sincere e durature. Le dinamiche familiari beneficiano di un clima decisamente collaborativo. Al lavoro le mansioni quotidiane vengono affrontate con una lucidità invidiabile. Bilancia. Il contesto professionale offre spunti di riflessione molto interessanti, permettendo di gestire compiti complessi con un'organizzazione impeccabile, che rende le ore lavorative prive di particolari tensioni. Scorpione, le relazioni affettive occupano il centro della scena, regalandovi una comprensione reciproca davvero rara con la persona amata. Questo benessere interiore si riverserà in modo positivo anche nell'ambiente di lavoro. Sagittario, la giornata di oggi vi mette davanti ad una scelta che richiede sangue freddo. Non sarà il momento di dimostrare chi ha ragione, ma di capire quale strada possa portarvi risultati più concreti. Cercate il confronto al lavoro. Capricorno, ritroverete oggi una sensazione di stabilità che negli ultimi giorni sembrava sfuggirvi. Un dettaglio pratico potrebbe risolvere una questione rimasta aperta e restituirvi tranquillità. Parlate con sincerità in amore. Acquario, nel lavoro sarà meglio oggi seguire il filo delle idee migliori invece di disperdere energie in troppi progetti contemporaneamente. In amore lasciate che sia la naturalezza a guidare il dialogo e il rapporto. Pesci, la fiducia nei vostri mezzi resta alta e qualcuno potrebbe notarvi proprio per il modo in cui affrontate una situazione complessa. In amore sarà una giornata più leggera, lasciate spazio all'improvvisazione. Oggi vi saluto con le parole di Herman S. Un figlio può prendere dal padre il naso e gli occhi e persino l'intelligenza, ma non l'anima. L'anima è nuova in ogni uomo. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 10 e 50 minuti.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
3: Ben ritrovati a tutti da parte di Simona Vasile. Siamo qua per lo spazio dello Jingle Slot Machine su RDF Web Radio, dove parliamo di curiosità, ma più in particolar modo parliamo di gossip, ovvero le coppie d'oro del mondo dello spettacolo. Quest'oggi trattiamo di quella che è ritenuta forse una delle coppie più solide dello show business dei giorni nostri, una coppia su cui i tabloid inglesi, al contrario, non avrebbero scommesso nemmeno uno scellino. Eppure David e Victoria Beckham, dopo 21 anni insieme, sono innamorati più che mai. Dobbiamo tornare indietro nel tempo, nel 1997, quando David Beckham per la prima volta incontrò Victoria. E pensate un po', nonostante fosse stato un affermato calciatore, idolo delle folle e comunque un ambitissimo sex symbol, la prima volta che si trova davanti a lei rimane talmente tanto imbarazzato che non riesce a dire nemmeno una parola. Fu il secondo incontro ad essere galeotto presso lo stadio del Manchester United, e da quel secondo incontro a bordo campo i due non si sono più lasciati e da ragione sono diventate una delle coppie più solide, popolari ed amate dello show business. A quei tempi erano semplicemente inarrivabili. Lui era la star indiscussa del calcio inglese, pensate, premiato addirittura dalla regina Elisabetta con il titolo di ufficiale dell'ordine dell'impero britannico. Successivamente da Re Carlo è stato incoronato come baronetto. Lei a quei tempi era la posh girl del gruppo pop più famoso in assoluto, e stiamo parlando delle Spice Girl. David e Victoria sono ancora ad oggi una coppia dal temperamento inossidabile. In 21 anni di matrimonio i tabloid inglesi, maestri di gossip e del pettegolezzo, non sono riusciti a scoprire molto della loro vita privata e familiare, anche se insomma di pettegolezzi su David e i suoi tradimenti ce ne sono stati, ma comunque Victoria ha sempre tenuto ben saldo il diciamo così il ménage matrimoniale. Sappiamo che i due hanno 4 figli: Brooklyn, Romeo, James, Cruz David ed Harper Seven, ma mai nessuno scandalo è riuscito a scalfire veramente la loro immagine. Qual è quindi il segreto del loro amore? Probabilmente la grande indipendenza che contraddistingue il loro rapporto. Si sono ritagliati entrambi degli spazi esclusivi. Lei nella moda è diventata una stilista affermata, lui nello sport, anche se adesso attaccato agli scarpini al chiodo, continua a lavorare nell'establishment del calcio mondiale. Comunque, nonostante i loro settori di lavoro siano veramente molto diversi, sono riusciti a guardare nella stessa direzione, ovvero il futuro. Quindi il segreto di David e Victoria Beckham probabilmente è proprio questo: guardare insieme nella stessa direzione. Con questo è tutto, Simona Vasile vi saluta e vi dà al prossimo appuntamento della Jingle Slot Machine. Ciao a tutti!
4: Radio diffusione, Follonica, la web radio che accende la città.
1: Porta Radio diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. In un'intervista rilasciata a margine dell'Assemblea ONU, il presidente ucraino Zelensky ha detto al Wall Street Journal di aver chiesto a Trump un pacchetto militare con antimissili Patriot ed altre armi. Intanto il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco di droni sulla capitale avvenuto all'alba. Tragedia a Roma, dove un operaio è morto nella notte precipitando da un'altezza di circa 10 metri al Colosseo. Il 22enne operaio specializzato stava lavorando in quota all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del monumento quando è caduto dall'impalcatura. Inutili i soccorsi. Sgomento e cordoglio del ministro della Cultura Giuli. I carabinieri di Lamezia Terme hanno fermato un 14enne che pianificava di aggredire l'insegnante di italiano organizzando l'attacco su un canale Telegram. I militari avrebbero sventato il piano proprio monitorando i vari canali. A Marsala in Sicilia invece un'alunna di terza media ha minacciato una compagna con un coltello, ma è stata bloccata e disarmata da alcuni insegnanti e compagni di classe. Non c'è nessuno scontro con il Quirinale, così il ministro dell'istruzione Valditara lancia sugli attacchi della premier Meloni al presidente della Repubblica Mattarella sulle circolari per il tetto degli stranieri in classe firmate quando lui era ministro. La nostra iniziativa, come ha detto molto bene anche il presidente della Repubblica da Amatrice, va nella direzione dell'integrazione, ha aggiunto Valditara. In pensione in Italia sempre più tardi. Secondo le tabelle del report della Ragioneria Generale dello Stato, nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese di età, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 Variante, verso sud stessa situazione tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A11 permangono 3 km stabili di coda per via Pietà Esterna che non riceve tra Firenze Ovest e Firenze Peretola verso il capoluogo. Verso Pisa traffico bloccato con 1 km di coda per veicolo fermo in avaria tra via 11 raccordo Lucca Reggio, B11 raccordo A12, Genova, Rosignano. Infibili code a tratti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario per guasto tecnico agli impianti di circolazione all'altezza di Ponte Assieve. Si registrano provvedimenti di circolazione per i treni in linea. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Giugno Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Nuovo appuntamento con la Jingle Slot Machine. Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile qui su RDF Web Radio e siamo qua per parlare di curiosità e gossip e più in modo specifico delle coppie d'oro del mondo dello spettacolo. Parliamo di una coppia stratosferica hollywoodiana, Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones. Pensate, è il 12 settembre del 98 quando Michael Douglas sposa per la prima volta il suo sguardo su Catherine Zeta-Jones. Tutti e due attori, lui un quarto di secolo più anziano di lei, si ritrovano entrambi al Festival del Cinema Americano a Deauville, in Francia, per presentare i rispettivi film. Lui proponeva Delitto Perfetto e lei La Maschera di Zorro. Michael rimane ammaliato dalla bellezza di Catherine e dichiara: è la donna più bella del mondo, io la sposerò. Tanto è vero che chiede all'amico in comune Danny DeVito di presentargliela. I due si siederanno vicini alla cena di quella sera e proprio da lì avviene il primo scambio di battute. Michael inizia un corteggiamento serratissimo e guardandola negli occhi va dritto al sodo: voglio essere il padre dei tuoi figli. Catherine rimane letteralmente sotto shock e anni dopo poi ricorderà questo episodio in un modo molto simpatico. Alla televisione racconterà: non l'idea diretta e pensai, se questo credi che io sia il tipo da cadere ai piedi di un Michael Douglas qualsiasi, questo si sbaglia. 3 mesi dopo invece erano fidanzati. Per la coppia il 2000 è un anno importantissimo, nasce il loro primo figlio Dylan. Michael e Catherine si sposeranno e successivamente interpretano il loro film fatto insieme dal titolo Traffic. Nel 2003 arriva la secondogenita, Caris. Nonostante molti anni felici insieme, la coppia però comincia ad avere un periodo di stanchezza dopo una decina d'anni ed è nel 2010 però quando avviene il patatrac. A Michael viene diagnosticato un cancro alla gola e un anno dopo Catherine viene riscontrato un disturbo bipolare. Lui inizierà un periodo di cure estenuanti tra chemio, radioterapia e psicoterapia perché ha sviluppato una malattia di dipendenza dal sesso, mentre lei entrerà in una clinica specializzata per la salute mentale. L'amore dei figli però non basta e queste circostanze li mettono duramente a dura prova, devastando letteralmente il loro equilibrio. Nel 2013 Catherine, con una ricaduta dei suoi problemi, entra in depressione e decide di separarsi da Michael. Quindi per i tabloid americani la coppia era già stata per spacciata. I due invece però decidono di prendersi una pausa di riflessione per curare il proprio rapporto. Vivranno un periodo lontano dalla loro lussuosa casa di New York, dove sia Michael che Catherine si guarderanno dentro e alla fine Michael semplicemente riesce a dichiarare alla stampa: la nostra unione è più forte che mai. Ed anche in questo caso le sue parole furono profetiche. Difatti, pochi mesi dopo, i coniugi Douglas tornano insieme e era il 2014, più innamorati che mai rinnovano i loro voti nuziali e da quel momento non si sono più lasciati. Era questa la storia di Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones per la Jingle Slot Machine su RDF Web Radio condotta da Simona. Ci vediamo ai prossimi appuntamenti. Ciao a tutti!

0: canzone favorita, ora esatta.
1: Sono le 12 e 26 minuti. Lascia fuori il rumore della giornata.
2: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
1: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
2: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.
3: Radio Diffusione.

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Ask yourself that.

0: talk about.
1: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Nonostante l'esortazione di Trump all'ONU di porre fine alla guerra e la disponibilità di Zelensky ad un trilaterale, il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato che attualmente non esistono i presupposti per avviare negoziati di pace sull'Ucraina, sebbene la Russia rimanga aperta a questa possibilità. Tragedia a Roma, un operaio di 22 anni, Andrea Moretti, addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, è caduto da un'altezza di circa 10 metri ed è morto. La procura della capitale procede per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia del 22enne. La premier Meloni chiede che sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile. Nell'udienza generale, a pochi giorni di distanza dalla giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebrerà il 27 settembre, arriva un nuovo appello del Papa. Il mio pensiero va ai migranti e ai rifugiati, specialmente ai minori costretti ad abbandonare la propria terra. I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Faccio un appello alla responsabilità di tutti. Ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. Il tennis, sorteggiato il tabellone della Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. Ed è tutto, a più tardi.
2: RDF Notizie. GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
3: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A11 invece, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 6, 3 km di coda tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Da segnalare anche un chilometro di coda per veicolo in fiamme in direzione Pisa tra Firenze Ovest e Prato Est. Passiamo sulla 12, anche qui per un incidente ormai risolto, a tratti tra Carrara e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Ancora a causa del traffico intenso in Fipili, code in uscita alla Strassigna in direzione Mare, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. E chiudiamo con i treni: a causa di un guasto tecnico sulla linea nei pressi di Pontassieve, i convogli percorrenti le tratte Firenze Borgo San Lorenzo e Firenze Arezzo Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Soulful House, l'aperitivo in musica.
0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

あの M1 のスロー、M1 キアのスロー、M1

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio che vuoi.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Tragico incidente nella notte al Colosseo di Roma, dove un giovane operaio di appena 22 anni è morto cadendo da un'impalcatura. Sarebbe stato trovato con l'imbracatura ma senza la fune agganciata. Andrea Moretti era specializzato per lavori in fune in quota ed è precipitato per circa 10 metri. La procura indaga per omicidio colposo, chiuso il sito archeologico. A Lamezia Terme sarebbero stati i compagni di classe a segnalare agli adulti un comportamento strano da parte del 14enne che stava pianificando un'aggressione con un coltello ai danni della sua docente d'italiano. L'episodio si è verificato a pochi giorni dall'aggressione con una lama di cui è stata vittima Isabella Marsilio, la docente di Roma, colpita da un suo alunno di 13 anni. Intanto continua il dibattito sulle misure annunciate dalla Premier Meloni per la scuola e in particolare sul tetto al numero di studenti stranieri per classe. Il testo arriva in Consiglio dei Ministri domani, atteso un decreto legge. Si erano incontrati a Pechino a metà maggio, si rivedranno quasi 4 mesi dopo a Washington Trump e Xi Jinping, che difficilmente farà concessioni al tycoon. La tensione è concentrata su una possibile proroga della tregua commerciale tra i due paesi. La pallavolo, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori 4 dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi. Gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Finlandia stasera alle 21:05 alla Palavela di Torino. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi.

0: Sono le 14 e 7 minuti.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume,

0: Sono le 14 e 57 minuti.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: RDF Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano, una morte sul lavoro a Roma. Un operaio specializzato di 22 anni, Andrea Moretti, è deceduto intorno a mezzanotte e mezza mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione del Colosseo. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a delle funi quando è precipitato e non si trovava sull'impalcatura. Sarebbe caduto da una decina di metri. Il ministro della Cultura Giulia ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio. Sventata una nuova aggressione ad una docente della scuola pubblica organizzava è stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni. I carabinieri sono riusciti ad intervenire prima che mettesse in atto il piano. In Italia sono in aumento i casi di morbillo, 472 episodi solo dall'inizio del 2026, un dato rilevante se lo compariamo con l'anno scorso, 325 registrazioni. La situazione potrebbe aggravarsi se venissero confermati gli episodi possibili e probabili che al momento risultano essere 609. Aumento in particolar modo evidente in alcune regioni come Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria. Il presidente russo Putin sarebbe pronto ad un nuovo vertice con Donald Trump dopo quello di Ferragosto 2025 in Alaska, lo ha reso noto il portavoce di Putin, Peskov. Intanto il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco di droni sulla capitale avvenuto all'alba. Lo sport con la pallavolo: oggi si completano i quarti agli europei di volley maschile, alle 16 in campo Belgio-Slovenia, alle 21 occhi puntati sul match Italia-Finlandia a Torino. La vincente tra Belgio e Slovenia affronterà in semifinale la Polonia, mentre la vincente tra Italia e Finlandia se la vedrà nell'altra semifinale con la Francia. È tutto, alla prossima edizione.
2: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo adesso sulla Fipili, ancora a causa del traffico intenso rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Possibili rallentamenti per lavori invece sul ramo di Livorno tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti ancora in direzione Firenze. E chiudiamo con i treni: a causa di un guasto tecnico sulla linea Pontedera i convogli percorrenti la tratta Firenze-Pisa-Livorno stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

davanti agli occhi passa in fretta tutta la mia vita. Mi basta un salto e la mia voce sarà ormai svanita. Il punto rotto fra il malessere e l'allegria. E a pochi metri basta andare oltre il cavalcavia.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio diffusione fullonica, la radio che accende la città.
2: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: fusione follonica.
1: Ora esatta.
2: Sono le 15 e 53 minuti.
3: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
4: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
3: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
4: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. La cronaca in primo piano: è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro avvenuto la notte scorsa nel celebre monumento della capitale. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte verifiche e accertamenti anche sugli altri operai. Sventata una nuova aggressione ad una docente nella scuola pubblica, a organizzarla è stato uno studente di 14 anni dell'Istituto Comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello alla sua insegnante di italiano. Continua il dibattito sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri in classe. La presidente del Consiglio Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Mattarella. Ha detto: da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco. Nuova offensiva russa sull'Ucraina. All'alba, a causa di un vasto attacco di droni su Kiev, il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri della città. Il calciomercato, con il Papu Gomez che firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato la scorsa estate, e si trasferirà a Forte Virtus, club di Abu Dhabi negli Emirati Arabi. La Juventus all'allarme portieri e dopo l'infortunio al ginocchio di Grabara, piomba su Neto, già giocato in bianco-nero. Oggi il 37enne brasiliano è svincolato. È tutto, alla prossima edizione.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi.

0: rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30

Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti i lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!

0: il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Radio diffusione fallonica, ora esatta.
2: Sono le 16:47.
3: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
4: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
3: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
4: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. La politica in apertura. Il ministro per gli affari europei e il PNRR Tommaso Foti annuncia il conseguimento e la rendicontazione dei 156 obiettivi della decima e ultima rata del piano. Si è infatti riunita oggi la cabina di regia per l'esame dell'ottava relazione sullo stato di attuazione del PNRR e gli obiettivi connessi alla richiesta di pagamento della decima rata per un valore complessivo di 28,4 miliardi di euro. Continua il dibattito invece sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola e in particolare il tetto al numero di studenti stranieri per classe. La presidente del Consiglio Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo ieri il presidente della Repubblica Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la premier. Le opposizioni però non ci stanno e vanno all'attacco criticando le parole di Meloni su Mattarella. Francia sotto shock per un efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì. Larissa Brito, 25enne brasiliana, è stata trovata mutilata, quasi riconoscibile, nascosta sotto alcuni teli di plastica nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è stato possibile grazie ad un controllo doganale. L'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino, è stato arrestato. È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo del Morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro avvenuta la scorsa notte nel celebre monumento di Roma. Moretti stava lavorando in quota con la sua imbragatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Il calcio con la nazionale. Mancini ha già diverse certezze per la sua nuova Italia. Gli allenamenti di oggi e domani saranno decisivi comunque per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Contro il Belgio per il debutto in Nations League si dovrebbe tornare al 4-3-3. Certezze i ragazzi che già aveva a disposizione Mancini nel 2023, ovvero Donnarumma, Di Lorenzo, Raspadori, Bastoni, Di Marco, Barella e Tonali. È tutto, alla prossima edizione.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 3 km di coda tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso invece si segnalano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sempre in Fipili, a causa di un incidente e possibili disagi in uscita a Empoli provenendo da entrambe le direzioni. Possibili rallentamenti invece sul ramo di Livorno a causa di lavori tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni a causa di un intervento di assistenza medica e convogli percorrenti le linee Firenze-Siena e Firenze-Pisa stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Ciao a tutti gli amici di Radio Diffusione Follonica. Io sono Carla, il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Staremo insieme tutti lunedì alle 16 e in replica il giovedì alle 21 per ascoltare insieme la più bella musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità dietro ogni brano. Vi aspetto!
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città. Seguici sui social, Facebook, Instagram e TikTok.
2: Sono le 17 e 4 minuti.
3: Buon pomeriggio a tutti voi e ben ritrovati. Allora, cerchiamo di schiarire un po' la voce e di essere in sintonia su quello che sarà l'argomento di questo tradizionale pomeriggio talk in diretta su Radio Diffusione Follonica. Sono Gino e questo pomeriggio di mercoledì 23 settembre 2026 sono in diretta con voi sino alle ore 19 come è tradizione. Ci state seguendo dal nostro sito ufficiale www.radiodiffusionefollonica.it. Benissimo, continuate a seguirci sul nostro sito istituzionale, troverete tutte le informazioni, il meglio del meglio di quello che accade ovviamente qua in radio, le nostre fotografie, le nostre classifiche, le previsioni meteo, gli aggiornamenti dalla regione toscana per quanto riguarda le notizie e tutto quanto più è interessante nel mondo magico della radio. Scaricate la nostra app ovviamente da Google Play e Apple Store e avrete sempre Radio Diffusione Follonica a portata di mano. E non dimenticate i nostri social Facebook, Instagram e TikTok. Allora, carissimi amici della radio, le linee sono tradizionalmente aperte al 328-086-9040. Il nostro pomeriggio talk è dedicato a voi che ci seguite numerosissimi al di là della radio. Vogliamo interagire con voi e in questo pomeriggio parleremo di una cosa un po' piccante, un po' trasgressiva. Dai, facciamolo insieme, facciamolo in due, facciamolo in tre. Raccontateci una trasgressione che fate durante la vostra giornata e ne vedremo delle belle. Parliamo di queste piccole inconfessabili trasgressioni quotidiane che ci tengono magari anche vivi. Allora siete in onda? Fatecelo sapere al 328 086 9040.

Trascorrendo un pomeriggio trasgressivo, magari raccontateci quando avete fatto la vostra prima esperienza sessuale al 328 086 9040. Oggi parliamo di trasgressioni, questo è l'argomento talk scelto dai nostri autori qui in diretta su Radio Diffusione Follonica Web Radio. Raccontateci una trasgressione che magari state facendo, che fate durante una giornata particolare o non. Adesso sto un po' riflettendo sulle mie, magari svelerò qualche segreto, qualche arcano sulla mia vita privata. Questo motivo sensuale ci fa l'abbinamento all'argomento di questo nostro pomeriggio. Abbiamo ritrovato Kinkina, un bellissimo disco dance, e si intitolava Jungle Fever. Buon pomeriggio carissimi amici della radio, stiamo aspettando i vostri WhatsApp al 328-086-9040, la trasgressione giornaliera. Vi faccio ascoltare adesso il nuovo di Malika Ayane e si intitola Detto tra noi.

Oggi siamo veramente curiosi, andiamo oltre ogni limite. Ci state raccontando una vostra trasgressione che fate durante la giornata nel nostro talk del pomeriggio al 328-086-9040 e ne vedremo delle belle. Stanno arrivando veramente tanti messaggi, tra i quali quello simpatico che leggiamo di Cinzia da Siena. Allora, carissima Cinzia, sto leggendo il tuo messaggio alla nostra linea WhatsApp. Allora, una mia cosa piccolissima che mi fa sentire fuori legge, pensate un po', tutti i giorni, verso le 3 del pomeriggio, in pieno orario di lavoro da remoto, stacco la spina per 20 minuti esatti, ma non vado a fare un caffè veloce, mi infilo sotto le coperte al buio pesto con il telefono in mobilità aereo. Stanno arrivando le trasgressioni di questo nostro pomeriggio talk al 328-086-9040. Carissimi amici della radio, allora fatevi avanti, siamo qui e vi aspettiamo numerosissimi.

White Girl Wasted Annan, direttamente dai nostri brani più ascoltati qui su Radio Diffusione Follonica nella nostra Top 10. Tra breve accontenteremo uno di voi al di là della radio con la canzone dei ricordi più belli, prenotatevela. Adesso balliamo con Alcazar, vi faccio ascoltare Crying at the

Oggi pomeriggio ogni oltre limite ci state raccontando le vostre trasgressioni. Non so, magari siete in fila, state aspettando il semaforo che scatti verde e magari vi mettete anche il dito nel naso, lo fate?

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328

lontanissimo 1977, i ricordi, i motivi che ci portano indietro nel tempo e vengono abbinati a momenti di vita vissuta. Questo disco è stato scelto per esempio da Renata, da Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, i Collage con Tu mi rubi l'anima. Prenotate anche voi la canzone dei ricordi più belli al 328 086 9040.

non ci siamo assolutamente dimenticati dei nostri ascoltatori che ci stanno messaggiando al 328-086-9040 in questo nostro pomeriggio talk un po' piccante. Vi stiamo chiedendo di raccontarci una trasgressione che fate durante la giornata. È il messaggio di Claudio, il prossimo da leggere, il nostro ascoltatore che ci messaggia da Viareggio, dalla Versilia, in provincia di Lucca. Ciao Claudio, e come sempre anche a te grazie per essere dei nostri e buon pomeriggio. Allora, il carissimo Claudio ci segnala una cosa che un po' facciamo un po' tutti quanti, almeno una volta nella vita lo abbiamo fatto, e lo ha fatto lo stesso Claudio. Fa un po' una colazione, un pranzo al contrario. Chi di noi non ha mai mangiato una fetta di pizza fredda o persino anche un piatto di pasta avanzato alle 4 del mattino aprendo il frigo? Bene, Claudio da Viareggio di Lucca lo ha fatto, e questa è una sua trasgressione.

Rossi era tre parole. Magari potete postare anche una cosa trasgressiva sui nostri social, Facebook, Instagram e TikTok. 48 minuti dopo le ore 17, rigorosamente live con Gino sino alle ore 19, ci state raccontando le vostre cose trasgressive che state facendo nella giornata. Adesso un disco nuovo, quello di Elisa, ed è Kintsugi, bellissima.

Ma sì, tanta trasgressione raccontata dai nostri ascoltatori al 328-086-9040. Tra breve leggeremo anche il messaggio trasgressivo di Teresa da Fucecchio. Beh, l'abbiamo fatto un po' tutti, così stanno commentando anche gli amici della redazione. Lo avete fatto anche voi, per esempio, di stare nudi per casa? Tra breve le notizie flash dalla nostra redazione Art News e un nuovo aggiornamento meteo. Adesso

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Il presidente iraniano Pezeshkian è intervenuto all'Assemblea Generale dell'ONU e, rispondendo a Donald Trump, mostra le foto della guida suprema Khamenei uccisa e dei bambini uccisi nella scuola bombardata dall'attacco degli Stati Uniti per non aver rispettato la legge internazionale, afferma il presidente iraniano. La delegazione americana a quel punto ha lasciato l'aula dell'Assemblea dell'ONU. Niente armi nucleari, ma nessuna limitazione allo sviluppo di nuove tecnologie nucleari pacifiche, ha poi concluso il presidente iraniano. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo oggi al Question Time alla Camera, ha confermato la revisione dello scaglione IRPEF. Più volte il governo ha ribadito le priorità per quanto riguarda la prosecuzione del percorso di riduzione delle tasse sul reddito per il ceto medio, e quindi si farà così, assicura Giorgetti. Francia sotto shock per l'efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì. Larissa Brito, una 25enne brasiliana, è stata trovata mutilata quasi riconoscibile nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è avvenuto grazie ad un controllo doganale. L'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino, è stato arrestato. È precipitato dall'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio arrocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro, dunque, avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento di Roma. Moretti stava lavorando in quota con la sua imbragatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. L'autunno porterà con sé correnti più fresche e con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico per temporali su varie zone della Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì, giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con forti precipitazioni. È tutto, alla prossima edizione.
2: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera e nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato ma fine giornata e nella notte nubi e qualche rovescio su Molise, Gargano e Campania. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.

Le linee aperte al 328-086-9040 nel nostro talk del pomeriggio. Stiamo parlando di quelle piccole inconfessionabili trasgressioni quotidiane che ci tengono magari un po' vivi. E non ci siamo dimenticati nemmeno di Teresa da Fucecchio. Lei è una po' è una pazzerella e lei è proprio una trasgressiva a mille. Pensate, la sua trasgressione è quella di indossare calzini completamente spaiati, magari con colore flu, fantasie fluorescenti e magari abbinate ad un abito formale o a un suo completo di ufficio. Grazie Teresa da Fucecchio per essere dei nostri, ci ha raccontato la sua trasgressione. Fatelo anche voi al 328-086-9040. Noi staremo in diretta con voi sino alle ore 19. E un disco via l'altro, e adesso dal passato vi faccio ascoltare Ride on Sweats, erano i Breakfast.

0: Seguici sui social, Facebook, Instagram e TikTok.
1: 13 minuti dopo le ore 18, rigorosamente live su Radio Diffusione Follonica Web Radio. E dobbiamo parlare di novità, di quello che accadrà prossimamente, ovviamente, in programmazione qui sulla nostra radio. E proprio questa sera alle ore 21:30 parte un nuovo programma, un nuovo talk insieme a Pietro Dragoni e Mauro Calamassi. Senza filtro, sarà un radio show veramente trasgressivo. Ci racconteranno delle bugie, della verità o qualcosa di trash? Seguitelo questa sera alle ore 21:30 in diretta su Radio Diffusione Follonica. Arriva Senza Filtro insieme a Pietro Dragoni e Mauro Calamassi.

Le vostre trasgressioni al 328-086-9040 è l'argomento di questo pomeriggio talk con gli amici numerosissimi al di là della radio. I messaggi stanno arrivando copiosi e cercheremo di accontentare un po' tutti quanti. Un'altra trasgressione che abbiamo fatto credo un pochino tutti quanti noi nella nostra vita, nel nostro percorso di vita, io in particolar modo perché sono un viaggiatore, e questa l'ho fatta 100%, lo ha fatto anche Valeria da Grosseto. Pensate, lei è una turista, piace, a lei piace molto viaggiare, ed ha fatto questa cosa un po' trasgressiva, l'ho fatto anche io, per esempio, di entrare in un hotel più lussuoso del centro, sedersi nella hall come si stesse soggiornando, scusate, stare seduti lì, tranquilli, sereni, leggere il giornale con calma e poi a quattro gambe andarsene via. Questa è la trasgressione di

Tra breve arriva la canzone dei ricordi più belli, le emozioni, i ricordi, la canzone che fa battere forte il cuore. Prenotatela al 328-086-9040. Nel frattempo ci ascoltiamo questo successo di Miley Cyrus e si intitola The Hand of the World. Buon ascolto con RDF Web Radio.

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086

Ma siete veramente fantastici, i nostri ascoltatori vanno a scovare nei nostri scrivi nel passato i momenti più belli della loro vita nella canzone dei ricordi più belli. I mitici anni 80, la dance di quel periodo, e con The Creatures era Maybe One Day. Questo disco è stato scelto da Donatella da Livorno. Prenotatela anche voi, la canzone dei ricordi più belli la metteremo in diretta nei nostri incontri qui su Radiodiffusione Follonica al 328 086 9040.

La nuova di Cesare Cremonini, Paparazzi. Tra breve leggeremo un nuovo messaggio WhatsApp per la trasgressione da Manuela da Follonica, una nostra concittadina. Buon pomeriggio e buona serata ovunque voi siate.

Il nostro talk del pomeriggio sta giungendo al termine. Stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori di raccontarci una cosa trasgressiva che fate durante la giornata. Concludiamo con un messaggio WhatsApp con una nostra concittadina, Manuela da Follonica. Anche questa non è un usual, è una cosa che facciamo tutti quanti, però ci piace commentarla e metterla in onda per farla sapere a tutti voi al di là della radio. Dai, lo facciamo tutti quanti questa cosa, anche Manuela da Follonica. E chi non ascolta musica sotto la doccia, soprattutto mette le cuffie isolanti, si insapona bene bene, spara un buon brano a tutto volume, si esibisce magari dentro la doccia in una performance canora e poi sguaiata senza sentire la propria voce urla! 47 minuti dopo le ore 17 siamo addirittura di arrivo di questo nostro pomeriggio talk, pochi minuti e poi ci collegheremo ovviamente con la nostra redazione giornalistica Art News per un nuovo aggiornamento notizie flash e poi la mobilità, il traffico nella nostra regione toscana. E adesso novità, musica!

Ma dai, è giunta l'ora? Non ci posso credere. Se finì, se proprio finì, eh. Abbiamo concluso questo pomeriggio talk di mercoledì 23 settembre 2026, questa metà settimana, insieme a Gino qui su Radio Diffusione Follonica Web Radio. Avete partecipato come sempre in molti e continuate a seguirci con grande stima. A noi fa molto piacere, ci aumenta l'autostima, dai. Grazie mille per essere stati con noi. Vi voglio ricordare che cosa accadrà nelle prossime ore qui su Radio Diffusione Follonica. Come sempre è tradizione sorseggiare un buon aperitivo, fare quattro chiacchiere con gli amici e assaporare la nostra miscellanea di soul, funky, jazz and house. Alle 19.30 sino alle ore 21 arriva Soulful House, aperitivo e musica. Dalle ore 21 alle ore 21.30 questa sera in replica abbiamo Follonica On Air, appuntamento con le associazioni locali. E poi proprio questa sera parte un nuovo programma dalle ore 21.30 sino alle ore 23 esclusivamente in diretta insieme a Pietro Dragoni DJ e Mauro Calamassi con Senza Filtro. Sarà un radio show veramente spettacolare, ci racconteranno tante bugie o forse tanta verità o tanto trash. Seguitelo questa sera alle ore 21.30, Senza Filtro, Pietro Dragoni e Mauro Calamassi. Io vi saluto, vi ringrazio infinitamente per la vostra pazienza e per il vostro gentile ascolto. Tra breve l'aggiornamento News Flash con la nostra redazione Art News e poi seguiremo il traffico, la mobilità nella nostra regione toscana. Volete essere aggiornati su quello che accadrà su Radio Diffusione Follonica nei nostri prossimi giorni? Ovviamente il nostro sito ufficiale radiodiffusionefollonica.it. Scaricate la nostra app ufficiale da Google Play e Apple Store per avere la nostra radio sempre a portata di mano e poi social, Facebook, Instagram.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega di fatto il Governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare. L'obiettivo è quello di ridare all'Italia una normativa sul nucleare che permetta la riapertura delle centrali, anche quelle chiuse dopo il referendum del 1987. Promessa mantenuta, esulta Meloni sui social. Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Trump: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeschi antuona: non siamo terroristi ma vittime. Intanto sul campo un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen. La Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, dunque sono decollati immediatamente caccia, mentre le forze di terra sono rimaste in allerta, comunica Varsavia. Invita a mantenere la calma il segretario generale dell'ONU Mark Rutte e sottolinea allo stesso tempo la necessità di proteggere ogni centimetro del territorio alleato. Torna alla carta dedicata a te con una nuova edizione destinata a oltre 1.100.000 nuclei familiari in difficoltà economica. Il contributo è stato strutturato per il biennio 2026-27 e può raggiungere 1.000 euro a nucleo familiare. I primi 500 euro saranno già accreditati il 4 novembre. Calciomercato, è arrivata all'ufficialità il brasiliano Neto, torna alla Juventus. Il portiere 37enne, che alla signora aveva vinto 5 trofei tra il 2015 e 2017, sfiorando due volte la Champions League, firmerà un contratto annuale. L'Udinese invece chiuso in poche ore la trattativa per il difensore svincolato dal Real Madrid, Alaba. È tutto, alla prossima edizione.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Incisareggello e Firenze Sud in direzione Bologna.
0: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: degli anni 70, 80 e 90 rielaborate e remixate.
1: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
0: Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21 alle 23 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. L'Aula del Senato ha approvato nel pomeriggio in via definitiva il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Di fatto il provvedimento delega il Governo ad adottare entro un anno la disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. Obiettivo: ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum dell'87. Altra promessa mantenuta, scrive Giorgia Meloni. Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Trump: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeschi antuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana a quel punto lascia l'aula dell'Assemblea. Il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov hanno parlato della guerra in Ucraina. Sia Russia che Ucraina vogliono una tregua del grano e dell'energia, ha detto Rubio. Una tregua energetica è difficile, ma proveremo a farlo, ha concluso il segretario di Stato americano. La cronaca: è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio di 22 anni, Andrea Moretti. Ennesima tragedia dunque sul lavoro, avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento di Roma. L'operaio stava lavorando a quota con la sua imbragatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Lo sport: con la pallavolo, la Slovenia batte il Belgio 3-1 e si qualifica alle semifinali degli europei di pallavolo maschile. Venerdì affronteranno la favorita Polonia. Invece al pallavela di Torino si va verso il match tra Italia e Finlandia alle 21:05. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto con la Francia. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera e nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato ma fine giornata e nella notte nubi e qualche rovescio su Molise, Gargano e Campania. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. L'Aula del Senato ha approvato nel pomeriggio in via definitiva il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Di fatto il provvedimento delega il Governo ad adottare entro un anno la disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. Obiettivo: ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum dell'87. Altra promessa mantenuta, scrive Giorgia Meloni. Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Trump: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeschi antuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana a quel punto lascia l'aula dell'assemblea. Il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov hanno parlato della guerra in Ucraina. Sia Russia che Ucraina vogliono una tregua del grano e dell'energia, ha detto Rubio. Una tregua energetica è difficile, ma proveremo a farlo, ha concluso il segretario di Stato americano. La cronaca: è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio di 22 anni, Andrea Moretti. Ennesima tragedia dunque sul lavoro avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento di Roma. L'operaio stava lavorando a quota con la sua imbragatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Lo sport: con la pallavolo, la Slovenia batte il Belgio 3-1 e si qualifica alle semifinali degli europei di pallavolo maschile. Venerdì affronteranno la favorita Polonia. Invece al palavela di Torino si va verso il match tra Italia e Finlandia alle 21:05. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto con la Francia. È tutto, grazie per averci seguito.
0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
2: Bene, un cordiale saluto a tutti i nostri ascoltatori e benvenuti su Radio Diffusione Follonica e naturalmente alla così Follonica On Air, proprio il programma dedicato alle associazioni che Follonica appunto offre, sia dal punto di vista volontaristico ma anche dalla, naturalmente quello sportivo, che appunto oggi ne parliamo proprio qui in studio in diretta. Un cordiale saluto quindi ai nostri ospiti, che abbiamo il presidente Battaglini Raffaele, giusto?
3: Giusto, ciao, buonasera, Raffaele, grazie, buonasera, dell'invito.
2: E l'allenatore della prima squadra dell'Under 15, Giuliano Vichi. Quindi parliamo di palla spicchi, giusto? Di passione, di giovani e di un parquet che fa battere il cuore a Follonica. Quindi diamo, come detto, il benvenuto a voi, grazie della vostra partecipazione e aver accettato il nostro invito. Quindi partiamo subito, quindi parliamo delle presentazioni per chi ancora non vi conoscesse a fondo. Chi è oggi la pallacanestro Follonica e quali sono i valori che portate in campo ogni giorno, non solo in prima squadra ma soprattutto con i ragazzi? Chi vuole parlare, prego.
3: Allora, Follonica Basket è un'associazione che è cresciuta abbastanza negli ultimi anni. Contiamo ormai all'incirca 150 iscritti tra i bambini del mini basket, quindi a partire dai 5 anni, e poi via via su per tutte le categorie giovanili fino alla prima squadra. La vocazione, diciamo, principale di Follonica Basket è sicuramente quella, diciamo, che punta a coinvolgere quanti più ragazzi possibili, quindi l'aspetto sociale, certo, è rilevante, però l'aspetto sociale ovviamente è incentrato sull'attività sportiva e quindi anche sull'ottenimento di risultati sportivi. Ma la cosa che più ci preme è appunto quello di creare un clima positivo e coinvolgente e che tenda ad integrare tutti i ragazzi nell'attività che facciamo.
2: Quindi di espandere proprio questa cosa anche, insomma, a più gente possibile, più ragazzi possibile. Certamente. Quindi farvi conoscere, questo è anche un altro modo per farvi conoscere anche di più a Follonica, anche, certo, nei dintorni, insomma. Quindi
3: siamo dell'idea che più stanno in palestra ragazzi, meno stanno da altre parti.
2: Questo è giusto.
3: Ci piace come idea, diciamo.
2: Questa è una buona osservazione, perché al giorno d'oggi è bene che stiano in palestra, anzi di ritornare nuovamente in palestra, forse come quando eravamo noi, che eravamo più, io no in palestra, insomma, ecco, ho fatto una cosa generalizzata. Quindi Giuliano, se vuoi dire qualcosa anche te per quanto riguarda la pallacanestro di Follonica in generale, se no passiamo alla domanda successiva.
4: La pallacanestro è una realtà che magari non tanti conoscono Follonica, dove forse per tradizione è un gradino dietro ad altre realtà, però stiamo lavorando benino, credo che si stia lavorando benino, i numeri, come ha detto il presidente, ci sono, aumentano con gli anni e questo è un segnale forte. E quando poi riesci a lavorare con i numeri che aumentano, vengono anche un po' di risultati. Quest'anno
2: le soddisfazioni vengono sicuramente di più quando c'è più partecipazione, certo, è certo, questa è una cosa.
4: Sì, perché si crea un clima migliore, si lavora meglio e quando lavori meglio i messaggi arrivano, vengono assimilati e si trasformano anche sul campo.
2: Bene, come partenza abbiamo così rotto un po' il ghiaccio per quanto riguarda ancora la SD Pallacanestro, appunto, Basket Follonica. E quindi parliamo anche del legame, quindi c'è un legame forte con il territorio, insomma, come abbiamo detto. E ci fermiamo un attimo, c'è Michele qui che è nostra regia, ci fermiamo subito con una breve pausa musicale perché nostra è una radio musicale e poi torniamo ancora in diretta di nuovo in onda con voi.

0: In onda perché Follonica On Air torna con a parlare, a fare una bella chiacchiera con la ASD Follonica Basket, giusto? Ho detto bene, perfetto, mi sembra di aver detto bene. Quindi siamo di nuovo in onda in compagnia del presidente Raffaele Battaglini e dell'allenatore della prima squadra dell'Under 15 Giuliano Vichi. Ora entriamo proprio nel rettangolo di gioco, io non sono un grande sportivo, ma insomma entro, avete come circa 24 secondi, non è vero, 24 secondi per tenere il gioco, 5 secondi per uno, non è vero, questa è una cosa che abbiamo dentro,
1: ho studiato.
0: E quindi tracciamo un bilancio della stagione della prima squadra e poi andando avanti potete parlare anche quali sono state le sfide più grandi di questo anno che è passato e le soddisfazioni più belle fino ad oggi.
1: Senti, la prima squadra quest'anno affrontava per il secondo anno il campionato di Divisione Regionale 2, la seconda categoria dal basso nella scala della pallacanestro italiana. Veniamo in questa categoria dopo aver vinto due anni fa il campionato di Divisione Regionale 3, quindi il punto di partenza, e questo è il secondo anno che raggiungiamo la salvezza tramite la postilla dei playout, ma comunque un risultato importante se si considera che lavoriamo quasi esclusivamente con ragazzi di Follonica che hanno fatto le giovanili a Follonica, che sono cresciuti di pallacanestro qui da noi, con noi, con i nostri istruttori e soprattutto con un gruppo molto molto giovane, età media 21-22 anni. Abbiamo trovato un campionato tosto da un punto di vista fisico, da un punto di vista di esperienze, con tanti giocatori che avevano in passato fatto categorie più alte. Questo ci ha fatto un pochino annaspare, ma soltanto a livello di risultati, perché il livello di gioco, il livello di prestazione, la qualità degli allenamenti durante la settimana è stata altissima quest'anno. E, ripeto, si poteva anche evitare magari il discorso dei playout, però è stata solo una questione di inesperienza, anche un pizzico di sfortuna, diciamo, comunque delle assenze per infortuni. Poi non dimentichiamoci, questi sono ragazzi che hanno una vita, università a Pisa, a Firenze, c'è chi lavora, hanno dato tutto un grandissimo contributo, un grandissimo giusto impegno. Ripeto, si può solamente dire una stagione positiva, ma positiva perché poi, ripeto, io credo che i ragazzi da settembre sono partiti in un modo e siamo arrivati a maggio con tutti gli elementi migliorati. Quindi quando lavori con ragazzi di 20 anni è
0: quindi il bilancio è positivo al 100%, insomma.
1: Al 95%.
0: No, comunque dai, no, io ero andato oltre,
1: sì,
0: insomma, 95%,
1: ripeto,
0: no?
1: Magari è soltanto un discorso di magari salvezza diretta invece che tramite playout, ma insomma squiglie, come si suol dire.
0: E quindi ora abbiamo parlato appunto quali sono però le sfide più grandi, cioè le soddisfazioni ora che vi arriveranno, oppure cioè, da ora in avanti le sfide che avrete, cioè nel prossimo anno insomma che ormai sarà alle porte, credo, cioè nel senso inizierete a fine agosto, non so, ora il discorso sì del nuovo inizio delle preparazioni, insomma delle preparazioni atletiche, delle
1: Senti, ogni anno appunto l'obiettivo poi magari può variare, adesso è chiaro che siamo in un periodo in cui la salvezza è l'obiettivo primario, poi a seconda anche della qualità del campionato, magari sai, sono cose un po' variabili, non tutti gli anni si parte sempre dalla stessa posizione, magari ci può essere anche qualche cosina in più, una salvezza diretta, cercare l'ultimo posto nei playoff. L'importante secondo me, ma credo sia anche, questo lo confermi anche il presidente, cioè la sfida più grossa è continuare a innestare giocatori che vengono dal settore giovanile, arrivare con i ragazzi e terminare il loro percorso under 19 o addirittura anche under 17 e iniziare a vedere se possono fare le loro apparizioni con la prima squadra, che magari non è un campionato eccelso per la divisione regionale 2, però comunque giochi sempre contro uomini, giochi sempre contro gente che ha giocato anche in categorie superiori, quindi è un campionato veramente allenante, veramente stimolante. E l'idea di mettere dentro sempre ragazzi nuovi, sempre ragazzi che possono tenere il campo, sempre ragazzi che magari all'inizio dici ce la faranno e poi la risposta è beh sì, ce l'hanno fatta.
0: Questa quindi la sfida è stata ampiamente, insomma, confermata dall'inizio anno a fine anno.
1: Sì,
0: insomma.
1: Ripeto, noi si lavora principalmente con ragazzi nostri del nostro settore giovanile e quei pochi magari che sono venuti da fuori si sono integrati benissimo, sono ragazzi che rientrano nella stessa fascia d'età, insomma, non si cerca di lavorare con i ragazzi. Questa è
0: una buona sfida, una bella soddisfazione, credo, Presidente.
2: Sì, sì, come diceva il coach, l'obiettivo primario è quello di portare i nostri ragazzi in prima squadra, quindi di dare un proseguimento all'attività giovanile e dargli anche un obiettivo di poter giocare in prima squadra, di non far terminare il loro percorso nella pallacanestro con la fine dell'attività giovanile. Quindi il discorso di integrare ragazzi, quest'anno per esempio ho tentativo di mettere dentro ragazzi del 2009, quindi ragazzi abbastanza giovani.
0: Può essere un obiettivo anche proprio del ragazzo stesso, certo. Dire
2: sia nella propria categoria, quindi allenarsi con un maggiore impegno e mettere in campo tutto quello che hanno, perché sa che può avere poi la chance di confrontarsi anche a un livello superiore, quindi è sicuramente incentivante e fa, diciamo, bene, far crescere i ragazzi anche nella loro categoria, oltre che dandogli la possibilità di uno sbocco, certo, nella prima squadra.
0: Certo.
2: E l'obiettivo è semplicemente quello, insomma, avere la possibilità di portare i ragazzi del settore giovanile a costituire la prima squadra del futuro, e ovviamente nella speranza di poter farla al meglio possibile, e quest'anno ci si salva, il prossimo anno magari si va un po' più là e fra due anni forse si va ancora più là.
0: Era questo il senso della mia...
2: L'intento è quello di far crescere sempre non solo il numero dei ragazzi ma anche la qualità, allenandoli al meglio e facendo tutto quello che è il meglio possibile per la crescita del movimento e dei singoli ragazzi.
0: Infatti era questa proprio la mia domanda, cioè nel senso proprio arrivare poi ogni anno a avere un piccolo passo dalla salvezza
2: passo.
0: Alla vittoria anche del campionato,
2: cioè, perché no?
0: si può arrivare anche a questo, giusto? Poi parliamo di un'altra cosa, il fattore campo. A Follonica si fa sentire, cioè quando è importante il calore del pubblico al palazzetto, cioè, quindi invitiamo anche la gente che ci sta ascoltando, i folonichesi e anche chi è qui intorno, a venirvi a sostenere proprio in massa al palazzetto quando ci sono le partite, quando c'è qualche cosa, insomma, che riguarda la sede di Follonica Basket, insomma.
1: Una delle costanti che abbiamo visto quest'anno, sia con la prima squadra sia con il settore giovanile, è quando venivano le squadre in trasferta che magari non conoscevano Follonica, che per la prima volta venivano a Follonica, rimanevano sempre stupiti dal palazzetto. Ma questa è una struttura di livello, è bellissima, ma com'è? Addirittura Libertas Livorno ha fatto un amichevole da noi quest'estate e ci aveva chiesto la possibilità di giocare da loro, di giocare qui da noi delle gare in cui loro avevano il campo squalificato per un episodio del campionato scorso. E quindi, appunto, una struttura del genere, se poi riempita, fa anche più figura.
0: Certo.
1: È chiaro che a questi livelli magari non è facile muovere grandissime masse, soprattutto poi con la prima squadra, perché abbiamo giocato sempre il sabato sera alle 9, che non è un orario che aiuta tantissimo, anche,
0: no.
1: Però avendo tanti ragazzi universitari la domenica poi mi tornavano a Pisa, quindi
0: dovevi trovare anche,
1: però abbiamo trovato, la cosa bellissima è stata che quasi, non tutti ma insomma tantissimi ragazzi del settore giovanile il sabato sera erano lì con il loro completino, con la loro soprammaglia, con il loro striscioncino, con i genitori che facevano il tifo per la prima squadra. Questo è
0: molto importante.
1: Ripenso, io insomma ora sono più di 20 anni che sono qui che alleno, se ripenso a qualche anno fa era impensabile una cosa del genere, o quantomeno era un'idea di chissà se riusciremo mai a... E bene, ora sono già 2 o 3 anni che, ripeto, alziamo gli occhi verso il pubblico, certo. E vediamo,
0: quindi è un'altra sfida, come abbiamo detto prima, il presidente, ancora un'altra sfida anche questa di avere più pubblico in massa a tifare il Follonica, insomma.
2: Quindi, il coinvolgimento dei bimbi è fondamentale in questo, proprio perché invitandoli facendoli venire a vedere la prima squadra, coinvolgendoli, si crea ulteriore legame con la società e quindi ulteriore voglia di rimanere in quell'ambiente, sentirsi far parte di qualcosa che qualche modo contribuiscono a costruire, per cui è fondamentale e ritengo che sia una cosa veramente importante.
0: Infatti, questa è una cosa importantissima, perché appunto così avrete sicuramente più pubblico anche a sostenervi, perché l'energia del pubblico è la benzina appunto dei giocatori, credo, no? Per tutti i giocatori di tutto lo sport. Quindi noi, Michele, ci prendiamo un'altra pausa, una piccola pausa, poi parleremo del vero motore della società, il settore giovanile.

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Bene, ancora insieme su Radio Diffusione Follonica, ancora Stefano Donnini che vi tiene compagnia e insieme a me qui in studio, in diretta, c'è il presidente Raffaele Battaglini e l'allenatore Vicky Giuliano della prima squadra Under 15 della SD Follonica Basket. Come abbiamo detto prima della pausa musicale, dietro una grande prima squadra c'è sempre un grande lavoro alla base. Parliamo di giovani, quindi del mini basket e alle categorie Under. Quanti ragazzi avete attualmente nel vostro vivaio e che tipo di percorso educativo e sportivo offrite loro?
2: Allora, come ti accennavo inizialmente, in totale tra Under e mini basket siamo intorno ai 120 ragazzi che partono dai 5.
1: Numero, insomma, bel numero.
2: Sì, è un bel numero, è un bel numero, perché penso che a livello locale, dopo il calcio, credo che siamo la seconda società come numero di tesserati. Calcio ovviamente è inscalfibile, cioè, no, vabbè. Anche nei confronti di realtà storiche che hanno magari una tradizione, un nome un pochino più altisonante all'interno delle mura di Follonica, sicuramente ci poniamo con i ragazzi importanti. E abbiamo avuto quest'anno appunto 11 gruppi, quindi ben 11 squadre, a partire dai più piccoli, quindi dai pulcini, quindi bambini di 5-6 anni, via via salire tutte le categorie del mini basket fino agli esordienti, e poi tutte le under, a partire dal non l'under 13, che non l'abbiamo fatta in condivisione con Piombino e Venturina, e quindi che ha giocato però a Venturina, ma poi tutte le under, under 15, under 17, under 19 e così via. Quindi diciamo che abbiamo coperto tutte le fasce di età, e sia bambini che bambine, tra l'altro.
1: Quindi il tipo di percorso educativo appunto è sportivo, e quindi offrite loro è proprio questa cosa, cioè nel senso di portare sempre più persone, più bambini, più under, diciamo, a intraprendere questa strada del basket a Follonica, insomma, in generale.
2: Sì, dandogli un percorso di crescita non solo tecnico ma anche,
1: certo,
2: umano, perché no? Ovviamente le due cose devono andare di pari passo, e quindi a partire dai primi giochi dei più piccoli, via via poi che si strutturano e cambiano forma e diventano qualcosa di più legato alla pallacanestro, fino a diventare pallacanestro vero e proprio, quindi nella quale si spera di farli innamorare, appassionare, al fine di farli rimanere il più possibile in questo percorso.
1: Quindi vedere i bambini che si appassionano al basket è la vittoria più bella, credo, no? Forse più di 2 punti in classifica, Giuliano. Credo sia...
3: Sì, sì. Anche perché poi spesso le cose vanno di pari passo, perché se te riesci a trasmettere passione e quindi c'è coinvolgimento, c'è trasporto, significa che non è scontato, ma insomma i risultati poi arrivano, e poi il risultato non sia sempre una vittoria ma la competitività, l'essere sempre presente ogni domenica a giocare le partite fino all'ultimo. Io credo che questo si possa ottenere solamente se trasmetti quel tipo di passione ai ragazzi. Noi quest'anno Under 14 spareggi per le finali regionali, Under 15 che allenavo io, secondo posto nel campionato regionale toscano, Under 17 e Under 19 a un passo dalle finali della Coppa Toscana. Insomma, niente che finisce magari sulle prime pagine della Gazzetta dello Sport, però insomma sono risultati a livello regionale, onestamente,
1: che fanno onore
3: nella stessa società, piccola come noi, con una tradizione limitata, credo siano
1: un bel traguardo.
3: Un traguardo veramente importante. Ripeto, poi personalmente è stata anche un'annata piena di soddisfazioni, perché il gruppo Under 15 è arrivato in fondo a un passo dalla vittoria del campionato del 15, ma insomma, ripeto, anche il secondo posto è stato tremendamente bello, ma soprattutto per come è arrivato, per i ragazzi che hanno lavorato tanto. Siamo partiti primi a metà agosto, verso il 20-22 d'agosto con loro, e ora hanno finito.

0: l'estate, un paio di settimane di pausa, comunque ancora un lavoro.
1: E poi iniziamo nuovamente.
0: E poi si riparte, insomma, quasi senza sosta, anche perché sono tutti ragazzi e poi l'estate la passano al campino all'aperto, insomma. Quindi quando arriva questo messaggio, hai fatto decentemente il tuo lavoro.
1: Sì, è stato un bel traguardo, diciamo. Va bene, e siamo all'ultimo segmento, giusto? Andiamo così a questa bellissima chiacchierata che abbiamo fatto con il presidente della SD Follonica Basket, Raffaele Battaglini, e dell'allenatore Giuliano Vichi. Guardiamo avanti ora, cioè proprio l'abbiamo già un po' accennato, però quali sono i progetti futuri della società? Cioè, c'è qualche sogno nel cassetto, Raffaele, o qualche novità in arrivo? Insomma,
2: sogni nel cassetto ci sarebbero.
1: Possiamo spoilerare qualcosa?
2: Da spoilerare non lo so, però insomma, diciamo che ovviamente l'obiettivo è sempre quello di crescere il più possibile, sia come numeri che come qualità. La cosa che le attività che facciamo per perseguire questo obiettivo, per esempio, facciamo tantissime attività nelle scuole, perché ovviamente per noi è un investimento tra virgolette obbligato, ma lo facciamo ben volentieri, la collaborazione con le scuole. Quindi andare nelle ore di motoria a fare attività di pallacanestro per noi è un modo per farci conoscere e in cui crediamo molto, proprio per sviluppare il più possibile l'attività e fare reclutamento di ragazzi. E tra le cose che ci piacerebbe fare è quello anche di avere un pochino più di spazio nelle strutture, perché a Follonica purtroppo il Palagolfo è una struttura di grandissimo pregio, con 2000 posti a sedere, ma in cui sono ospitate praticamente tutte le discipline indoor, a parte l'hockey che ha una propria struttura e che è l'unica disciplina che ha una propria struttura, ma poi tutti siamo lì dentro, quindi trovare gli spazi di allenamento non è semplicissimo. E quindi il sogno sarebbe avere uno spazio proprio, ovviamente, però per questo bisogna fare bene i conti su quanto siano larghe le spalle dal punto di vista economico, quindi non è una cosa facilissima.
1: Anche quello dobbiamo guardare, però. Bene, e quindi prima di lasciarci possiamo ricordare qualche prossimo appuntamento, cioè quello che farete da qui a arrivare nuovamente a iniziare il campionato. Come hai detto tu, Raffaele, state facendo reclutamento, ma ci saranno anche degli open day, qualcosa del genere, per così, come abbiamo detto, incentivare i ragazzi più piccoli o anche quelli un pochino più grandi a avvicinarsi a questo sport.
2: Insomma. Sicuramente, perché li abbiamo sempre fatti e continueremo a farli, quindi degli open day.
1: Ecco, se ci può dire anche dove potervi trovare, insomma.
2: La nostra, diciamo, sede naturale è ovviamente al Palagolfo, per cui siamo sempre lì, di solito facciamo attività sia in palestra A per quanto riguarda il mini basket, sia nel campo centrale, nel parterre, per i ragazzi della giovanile e di tutte le categorie giovanile fino alla prima squadra, ma siamo praticamente lì. Poi facciamo anche attività nelle palestre scolastiche, ad esempio all'Ex Silva, ma diciamo che il grosso delle ore sono lì, per cui tutti quelli che hanno voglia di far provare la gioia di rincorrere la palla spicchi ai propri figli o alle proprie figlie ci possono trovare al Palagolfo e possono venire tutti sempre a provare gratuitamente, senza impegno. Noi abbiamo i nostri open day, diciamo che non finiscono mai, non nel finisco, senso che
1: sono sempre aperti,
2: esatto,
1: è sempre un open day.
2: Chiunque voglia provare è sempre ben accetto, e la prova non è mai negata. Diamo sempre almeno una settimana di prova gratuita a tutti, perché riteniamo che uno debba scegliere poi la disciplina a ragion veduta, insomma.
1: Certo, l'importante è, ecco, sapere chi ci ascolta se dal prossimo anno ha intenzione di far parte di questa vostra famiglia,
2: che sarà il benvenuto.
1: Sarà il benvenuto e così sa anche dove potervi trovare. Bene, quindi allora tutti pronti a tifare azzurro, si può dire così circa, e quindi ringrazio tantissimo il presidente della SD Follonica Basket, Raffaele Battaglini, grazie a voi
2: dell'invito.
1: Intervenuti e grazie di aver accettato l'invito, e all'allenatore Giuliano Vichi, che conosco molto bene, e che è stato l'allenatore e sarà, credo, sia confermato l'allenatore della prima squadra, qualcosa dell'under 15, dici qualcosa e poi dopo.
0: Allora, il presidente lo sa, mi sta guardando malizioso. No,
1: non abbiamo la telecamera, quindi non abbiamo visto cosa si
0: per il discorso prima squadra. Avevo chiesto una pausa rispetto, insomma, comunque ho preferito lasciare, ma perché questo è un gruppo di ragazzi che ho allenato da 3 anni, e più in era pre-Covid, con questo gruppo avevo fatto anche le giovanili, avevo finito il loro percorso giovanili, quindi li ho avuti under 17, li ho avuti under 19 e li ho ripresi poi nel gruppo prima squadra, quindi un quinquennio di lavoro con gli stessi ragazzi, anche per loro, soprattutto per loro, credo sia più stimolante a un certo punto avere, sentire una voce un po' diversa, quindi ho chiesto al presidente se fosse possibile l'anno prossimo potermi concentrare solo sul settore giovanile e così credo che farò.
1: Credo ci sia anche la replica del presidente.
2: No, Giuliano oggettivamente aveva espresso questo desiderio, io credo che effettivamente sono d'accordo con lui ha fatto un lavoro egregio con questi ragazzi, però sono anch'io dell'opinione che i ragazzi per crescere debbano anche avere la possibilità di avere più allenatore, quindi certo, di avere idee diverse, sistemi di allenamento diversi, per
1: viste diverse.
2: Assolutamente sono d'accordo con lui. Giuliano è, lasciatemelo dire, uno dei migliori allenatori che c'è nella zona. Ha fatto un lavoro egregio sia con la prima squadra e soprattutto mi viene da dire con il gruppo under 15 di quest'anno. Veramente ha lavorato in una maniera eccezionale e i ragazzi sono cresciuti tantissimo, appunto arrivando alle finali regionali, e è stato tantissimo merito anche di Giuliano e di chi lo ha supportato come vice, quindi parlo di Lorenzo Francardi e di Marco Angiolini, che sono stati i due vice che lo hanno seguito tutta la stagione e che devo dire è stata veramente veramente bella.
1: Bene, quindi penso che abbiamo detto a grandi linee tutto in poco, in mezz'ora, però insomma noi vi ringraziamo veramente di essere stati qui con noi e ci risentiremo, ci faremo noi portavoce della vostra squadra, quindi se più avanti saremo qua insomma per supportarvi ancora. Grazie ancora a tutti e continuate comunque a farci sognare sotto canestro. Grazie, grazie. Buona serata, la linea torna nuovamente alla musica di Radio Diffusione Follonica, da Stefano Donnini tutto, grazie e alle presto.
3: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
4: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque, scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
5: Ask yourself this.

0: Allora, non abbiamo, allacciate le
1: non
0: cinture,
1: abbiamo un palinsesto, non abbiamo niente. Ti va di braccio? Braccio? Abbraccio.
0: Ti va abbracciati.
1: Abbracciati. Come si chiama la trasmissione?
0: Allora, un programma.

0: Ma ci guardi perché non te lo ricordi? Senza filtro, te lo dico io, senza filtro.
1: Il bello è che ci abbiamo pensato una settimana.
0: Senza filtro, come le nazionali, senza filtro. So forti nazionali. Senza filtro.
1: O noi.
2: O noi.
1: Allora, passeremo insieme un'oretta e mezza circa, se non andate via prima. Cosa molto probabile.
0: Se non ci mandano via.
1: No, ma chissà il chiave. Allora, difficilmente.
0: Ci siamo barricati dentro. Non ci manderete via mai.
1: Un programma senza filtro, parleremo un po' di tutto.
0: Ma anche di niente.
1: Proveremo a parlare di tutto. Programma che andrà in onda ogni mercoledì dalle 21.30 alle 23 circa, minuto più, minuto meno. Da stasera ci hanno preso 6 minuti.
0: La prossima volta recuperiamo, eh?
1: Sì, sì.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera e nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato ma fine giornata e nella notte nubi e qualche rovescio su Molise, Gargano e Campania. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.

0: Abbiamo sentito, abbiamo ascoltato anche le previsioni del tempo, peraltro nessuno gliel'ha chieste, però ormai c'erano.
1: Sembra che continui la bella stagione.

0: per non morire.
1: Senta, allora ci dicono un ascoltatore ci dice che uno l'unico forse l'ascoltatore regolare, non ci piace parlare sulle canzoni.
0: Indecente,
1: ma te ti garba piace Antonacci?
0: Sì.
1: Non mi piace, sono andato a vederlo, è stato veramente trascinatore. Cantato due ore e mezzo,
2: o dov'è?
1: La Gardone a Riviera, il lago di Garda.
2: Ma
1: sai che è importante, è il Covid,
2: ma senti, ma mentre

0: Biagio Antonacci, Se fosse per sempre, è in uscita l'ultimo album, credo sia uscito oggi. O è sempre dietro l'angolo?
1: No,
0: è
1: sempre, no, deve sempre uscire.
0: Lei che si prepara. Allora, ridendo e scherzando, siamo.

0: dobbiamo ricordare il nostro numero di telefono, che è il 328-086-9040. Soltanto per le infamate in diretta.
1: Bravo, rendiamo questo appuntamento interattivo con tutti quelli che ci vogliono infamare.
0: Vi aspettiamo.
1: A braccia aperte, microfoni aperti. Lanciamo anche un quesito. Io direi ogni settimana, magari, lanciamo un quesito.
0: Sì.
1: Una cosa su cui parlare, ognuno può dire la sua. Per esempio, a me mi viene in mente di...
0: A me mi non si dice.
1: A me mi. Mi e basta. Fine. Mi. Per esempio, lancerei questa domanda.
0: Ma lanciala.
1: La lancio. Attenta, parte. Ma a te ti piace di più o senza?
0: Senza. E a voi?

0: un successo planetario questo qua dei Lip Sync Corporation con Funky Tag. Mi sono un po' arrotolato con la lingua, ma fa
1: aspetta, ti sciolgo la lingua, perché
0: ora ti faccio contento però.

0: Veramente
1: con più categorie su Vinted,
0: veramente un brano che quest'estate ci ha fatto scatenare in tutti i sensi. Allora, dove eravamo rimasti?
1: Sopra.
0: Allora, purtroppo, anche se non sembra, l'estate ci sta abbandonando. Siamo già arrivati all'autunno. Allora, dall'altro giorno
2: non sembra la temperatura,
0: non sembra la temperatura, però il calendario questo dice,
2: e anche la luce,
0: effettivamente sì, sono lontane quelle giornate di luglio, di giugno, che alle 9:30, un quarto alle 10 era sempre giorno,
2: come a mezzogiorno
0: risparmiamo la corrente. Allora, di cosa vogliamo parlare? Cerchiamoci un argomento.
2: No, potrebbero anche essere i nostri ascoltatori
0: che ci raccontano,
2: che lanciano
0: qualcosa,
2: delle proposte su cui discutere.
0: Potrebbe essere un'idea. Ricordiamo il nostro numero telefonico.
2: Il numero telefonico per interagire con Radiodiffusione Follonica è 328-086-9040. 72111110044. Per chi telefona da fuori di testa.

ricordo. Un importante. Basta. Telefonare?

0: E allora, visto che l'estate sta finendo,
1: un anno se ne va,
0: stai diventando grande e questo non ti va.
1: E questo non mi va.
0: Ascoltiamoci un successo che fu Irigheira
2: 1985.

0: Senti, ma te preferisci con la gonna lunga o con la gonna corta? Perché c'è stato un dibattito acceso in questi giorni su questo argomento.
1: E anche una proposta che non viene neanche da tanto in basso, perché viene abbastanza in alto, che praticamente dice che consiglia di sposare le donne con la gonna lunga. Mortalmente non so se ha visto il film Lunghe senza mutande. Non so se ha visto il film Amici, sarà venuto l'idea da Amici miei, miei
0: sicuramente,
1: che vista l'età, ha messo la gonna a capo e ha fatto suo.

0: altro successo di quest'estate. Qui siamo pieni di successi.
1: Successi o sul

0: Che hai detto?
1: Sparecchiavo.
0: Ma che dice?
2: Chiarissimo, dice che sparecchiava.
3: Ma sparecchiavi dove?
4: Lavora in una mensa di...

0: Abbiamo ascoltato Zucchero con Donne. Donne.
1: Du du du.
0: In cerca di guai. Ascoltiamoci Raffaella Carrà.

0: Raffaella, Raffaella, sei sempre la solita, è immortale.
1: Sei sempre la più bella.
0: È sempre la più bella, è immortale. Là si va sul serio, eh.

0: City Light, William Pitt. Successone anni 80. Che peraltro sono sempre attuali comunque.
1: Sì, non passeranno mai di moda, mai.
0: Però non fa il timido, bisogna tutti ci avvicini al microfono.
1: Davvero?
0: Sì.
1: E io sai che la voce

Allora Pietro, allora se te ti metti a fare il serio, poi mi tocca farlo anche a me. Ok, allora prossimo brano è un brano serio, bello, romantico. Non vi dico il titolo perché si presenta da solo, lo dirò soltanto dopo che è iniziato e è partito. Ok? Romanticissimo, loro sono gli Squad.

0: Dicevo, stavo facendo una riflessione, considerando i brani che ascoltiamo oggi, specialmente dei generi che io detesto, scusate, passatemelo, i trap che parlano di tutto, di più, questa, ascoltare questa canzone è una passeggiata.
1: A suo tempo.
0: Di salute.
1: A suo tempo effettivamente era una canzone abbastanza estrosa, ma oggi è semplicemente ironica rispetto alle volgarità che ci sono nelle in determinati testi di canzone.

0: Una splendida giornata, quella che sta per
1: splendida
0: al termine.
1: Come la serata qua, eh?
0: Come la serata.
1: Splendida.
0: Ora, tanto per spaziare, ascoltiamoci Lucio Battista.
1: Qui mi sei romantico, eh? Cos'è che mi stavi dicendo prima a proposito?
0: No, ti dicevo, stavo leggendo che cioè, l'uccello più pericoloso del mondo c'ha una cresta molto particolare.
1: Una resta?
0: Sì.
1: Ma che Rocco si è fatto la resta?
0: No.

0: su questo brano.
1: Ora ti ci leggo al microfono.
0: È vero, mi viene di starci lontano.
1: Parti dal giardino,
0: ma perché arrivo io, arrivo in corsa. In corsa.
1: Lucio Battisti, amarsi un po'. Quindi, che si fa?
0: Chiamiamo. Allora, chiamiamo. Ora chiamiamo una persona.
1: Non ci risponderà mai.
0: Secondo me sì, secondo me ci risponde. E lo mettiamo in viva voce.
1: Vedi che non ci risponde.
2: Persa in un'isola grande così.
1: Non ci risponde.
2: A mille miglia da questa città. Aveva grandi occhi.
1: Volevamo fare uno scherzo, volevamo farvi uno scherzo. Ora ci organizziamo per mercoledì prossimo.

0: No, no, dillo, dillo.
1: Ok,
0: no,
1: allora,
0: ridillo, ridillo.
1: Sì, sì, lo ridico. No, no, lo ridico perché lo stavo dicendo tra me.
0: E te l'ha venuto bene.
1: Mi era venuto bene. Ora non so se mi verrà bene in diretta, comunque la
0: Lo vuoi dire?
1: Lo voglio dire. La seconda edizione della manifestazione dedicata ai ciclomotori d'epoca.
0: Devi essere più impostato, ricomincia. Allora.
1: La seconda edizione della manifestazione.
0: È troppo shish.
1: La seconda edizione della manifestazione dedicata ai ciclomotori.
0: La prima versione.
1: Ma no, se dillo te non rompere i coglioni, vai.
0: No. Lo devi dire. Come la prima volta, secondo me.
1: No, la prima volta io.
0: La prima volta è sempre la prima volta.
1: Poi la seconda è sempre meglio. La seconda edizione della manifestazione dedicata ai ciclomotori, la prima volta d'epoca, a rotto i coglioni, da parte da Piazza Guerrazzi, sabato 26 settembre. Cos'è che parte da Piazza Guerrazzi?
0: Parte una cosa che si chiama il Giro Pesca. Sono 185 chilometri attraverso le colline metallifere. E i comuni del territorio, sono oltre 100 partecipanti. Sono tutti ciclomotori d'epoca. Partono in 100.
1: Allora,
0: quanti arrivano? Chi lo sa?
1: Chi lo sa?
0: Ma sono tutti protetti dall'angelo azzurro.
1: Ma il cocktail?

0: le parole affascinanti.
1: Allora, nel percorso vale tutto, eh. Dita negli occhi, calci nei ginocchi, però gli sputi no.
2: No.
1: Gli sputi
2: no. Quelli no. Però considerando che sono 185 km, sono ciclomotori d'epoca, secondo me chi c'ha il carro attrezzi si frega le mani.

0: UB40 Red and White. Lo sapevi che è stata eletta la donna più elegante del mondo? Si chiama Kate.
1: Ma sì, sì, è quella che c'ha la gonna più lunga.
0: La pestava.
1: La pestava. Anche Rocco se la pesta.
0: Si chiama Kate, ha 28 anni, è della Repubblica Ceca e non ci vede.
1: Chi altro non vede l'ora di levarsela.

0: il momento del quiz.
1: Siamo giunti a un quarto alle 11. Altro quiz della serata. Questo è meraviglioso.
0: Ricordiamo il numero però.
1: Ricordiamo il numero perché vi invitiamo a veramente a telefonare e a darci la risposta. Numerosi tutti quanti al numero 328-086-9040. Vai col quiz.
2: Fa schiuma ma non è un sapone. Fa schiuma ma non è un sapone. Che cos'è?
3: La borra.
2: La?
3: La borra.

0: la risposta corretta era la birra. Quella che hai bevuto finora.
1: Quella che ho bevuto finora. Pinocchio a cappuccetto rosso. Pinocchio. In bocca al lupo.

0: il grande Steve Wonder, Part-Time Love, Part-Time Love,
1: Slang.
0: E adesso il mio preferito,

se saresti tu. Dimmi che è uno scherzo, dimmi che è tutta una famiglia insieme. Esci fuori dalla chat, maledetta, mo confessa.

0: Dunque, allora, siamo arrivati praticamente al termine di quest'ora e mezzo insieme a me e a Mauro. Senti come fischia, senti come fischia.
1: Senti il lavoro, senti il ritorno.
2: Ritorno, speriamo di tornare.
0: Infatti, volevamo darvi l'appuntamento a mercoledì prossimo. Esserci, salvo complicazioni. Riesce da capire con la direzione artistica se la prova,
2: il tempo è volato,
0: è volato, per
2: è volato.
0: Fortuna. Scherzi a parte, spero che vi siate divertiti. Stasera era la puntata zero, per cui diciamo ci hanno detto tutto è permesso. Sicuramente mercoledì prossimo il taglio
2: faremo
0: sarà
2: anche peggio.
0: Anche peggio, no, sicuramente no. Dobbiamo un po' anche prendere le misure, comunque state tranquilli che se non ci arrestano mercoledì prossimo saremo di nuovo qua insieme a voi dalle 21.30 alle 23,
2: alle
0: minuto più, minuto meno. Vi lasciamo in compagnia dei programmi di Radio Diffusione Follonica. Mi raccomando, sempre sintonizzati. Ciao da Drago
2: e da Mauro.
1: Maurino!

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. L'Aula del Senato ha approvato nel pomeriggio in via definitiva il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Di fatto il provvedimento delega il Governo ad adottare entro un anno la disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. Obiettivo: ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum dell'87. Altra promessa mantenuta, scrive Giorgia Meloni. Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Trump: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeschi antuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana a quel punto lascia l'aula dell'assemblea. Il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov hanno parlato della guerra in Ucraina. Sia Russia che Ucraina vogliono una tregua del grano e dell'energia, ha detto Rubio. Una tregua energetica è difficile, ma proveremo a farlo, ha concluso il segretario di Stato americano. La cronaca: è precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio di 22 anni, Andrea Moretti. Ennesima tragedia dunque sul lavoro, avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento di Roma. L'operaio stava lavorando a quota con la sua imbragatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Lo sport: con la pallavolo, la Slovenia batte il Belgio 3-1 e si qualifica alle semifinali degli europei di pallavolo maschile. Venerdì affronteranno la favorita Polonia. Invece al Palavela di Torino si va verso il match tra Italia e Finlandia alle 21:05. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto con la Francia. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera e nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato ma a fine giornata e nella notte nubi e qualche rovescio su Molise, Gargano e Campania. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.
3: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
4: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

se la carezza è morbida e mi punge come se fosse il veleno di una bambola. Non ho voglia di pensare a niente, ho solo voglia di ritornare da te. E anche se ne sono dipendente.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70 80 90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: dell'edificio nefologica. Ora esatta.
1: Sono le 23 e 52 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Siedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: mezzanotte e 41 minuti.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Lascia fuori il rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: è 1:30.
1: Lascia fuori l'umore della giornata.
2: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
1: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
2: Dalle 19:30 alle 21:00

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 15 e in replica la domenica alle ore 14 su Radio Diffusione Follonica c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set, ospiti e molto altro. Perciò non dimenticate Benvenuto Weekend ogni sabato alle ore 15 in replica la domenica alle ore 14 con me, Alessandro Parodo, su Radio Diffusione Follonica. Vi aspetto!

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.